0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
2: Vintage Fever Extra Large
1: su Globo Vintage.

0: ancora poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: Su Cash Globo torna la promo flash.
1: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
0: Flash, flash, flash.
1: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Questa è la storia

0: Vintage.
1: Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: Anni 80, le agende si riempiono di cuori, i primi baci si danno alle feste e ogni invitato sogna un lento con la persona giusta. Questa è la storia di un film che ci ha insegnato cosa significa avere 14 anni.
2: Che fate sabato sera?
3: Perché?
2: Faccio una festa, volete venire?
3: A che ora?
2: Dalle 8 in poi.
3: Oh sì, può darsi. Quando dobbiamo dirvelo?
2: Beh, stasera abbiamo già troppi ragazzi. Quindi se non venite
3: ci vuoi
2: noi...
3: andare? Sì, forse.
2: Tieni, chiama stasera. Puntuale, perché dopo sarà troppo tardi.
0: È il 17 dicembre 1980 quando nelle sale francesi esce La Boom, la festa. In Italia il film arriva solo il 7 novembre dell'anno successivo con un titolo destinato a diventare iconico, Il tempo delle mele. Protagonista è Vic, una 14enne parigina alle prese con la scuola, le prime feste, i genitori in crisi e le complicazioni del primo amore. A interpretarla una giovanissima Sophie Marceau, qui al suo esordio sul grande schermo.
2: Senti, devo telefonare alla madre di questo ragazzo. A che ora è?
3: Alle 8. E cosa dirai alla madre?
4: Alla mamma di Raul.
3: È vero che il suo bambino ha invitato la mia bambina alla festicciola?
4: Sembrerò un idiota.
5: Oh, un altro tono, eh?
0: A guidarla è l'irresistibile bisnonna Poupette, personaggio iconico che con ironia e tenerezza diventa una guida fuori dagli schemi. La Marceau conquista il pubblico con la sua naturalezza e il film diventa subito un cult in tutta Europa, Italia compresa, dove ottiene un terzo posto al box office stagionale.
3: Voleva mettersi con me, si chiama Mathieu. E secondo me però è meglio non starci subito, che ne pensi?
6: Starci subito?
3: Starci, sai cosa vuol dire? Starci con un ragazzo significa baciarsi sulla bocca.
0: A fare il resto ci pensa la musica. La canzone Reality di Richard Sanderson diventa la colonna sonora di una generazione. Un lento in cuffia, due adolescenti che si avvicinano timidamente e un momento che resta per sempre.
3: Non ti puoi immaginare, avevo il cuore in gola. Sembrava un film. Sai, quando si vedono quelle immagini a rallenti.
4: Oh, io il rallenti lo detesto, è troppo banale.
0: Il tempo delle mele ha avuto un sequel con Sophie Marceau e Pierre Cossot, ma nessuno come il primo è riuscito a raccontare l'incanto fragile di quell'età, quando ci si innamora per la prima volta e si pensa che non passerà mai.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: minuto fende l'oscurità della notte. Hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Nella provincia toscana il tempo sembra fermo tra i girasoli e i campi di grano, ma basta un imprevisto, un arrivo inaspettato per scombinare tutto. Questa è la storia di un film che ha investito il cinema italiano come un ciclone.
2: Però esto no es un agriturismo.
3: No, errores. Esto non es agriturismo, esto es, come dire, gasolar de noatri.
1: È il 20 dicembre 1996, quando nelle sale italiane arriva Il Ciclone, secondo film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.
4: Come avessi che era tuo nome?
3: Levante.
4: Ah, Levante.
3: Sì.
4: Carino.
3: È perché è un nome alternativo, perché mio babbo è molto rivoluzionario, allora ci ha messo questi tre nomi un po' strani, Levante, Libera e Selvaggia. A scuola ci pigliava Fricula anche Bidello.
1: La trama è semplice, ma sorprendente nella sua freschezza. Levante Quarini è un ragioniere toscano che vive col padre Osvaldo, la sorella Selvaggia e lo stralunato fratello Libero.
5: Tappami Levante, tappami.
1: L'equilibrio della famiglia Quarini cambierà quando un gruppo di ballerine spagnole si ferma nella loro fattoria per un guasto al pulmino.
6: Levante, ha visto come le son belle?
7: Che sacco di cosce c'hanno certi culi!
6: Levante, come si fa?
3: Come si fa a fare che?
6: Ma tu non vuoi fare niente?
3: E che vorresti fare?
6: E si fa passare la nottata così si perde tutto questo ben di Dio.
3: Ah, Selvaggia, forza!
1: Nei cast, oltre a Pieraccioni, spiccano Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Paolo Hendel, Barbara Enrichi, Alessandro A. e Tosca d'Aquino, ognuno perfettamente calato nella propria parte.
8: Uè, non vuoi venire qui e farci questa piazzata in questa bella serata che ci stiamo divertendo? Ma c'è scassato!
9: Pirini!
1: Il film, girato a Laterina, in provincia di Arezzo, incassa oltre 50 miliardi di lire. Diventa il film italiano più visto di sempre fino a quel momento e consacra Pieraccioni come il volto nuovo della commedia sentimentale italiana, fatta di provincia, tenerezza e accenti toscani, dove il protagonista si innamora di bellissime attrici esordienti, quasi sempre in latine.
3: Gino! Domani vai in Spagna!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
0: Questa è la storia.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash.
4: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
5: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80.

0: che ha trasformato la paura in divertimento.
1: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Yakyappa Fantasmi.
0: È l'8 giugno 1984, quando Ghostbusters arriva nei cinema americani. Nato da un'idea di Dan Aykroyd e Harold Ramis, il film di Ivan Reitman mescola comicità e soprannaturale in modo inedito.
2: Ma davvero andiamo da un giudice e gli diciamo che un ammuffito re babilonese comincerà a demolire la città?
3: Somero, non babilonese.
4: È tutta un'altra cosa.
0: Con un budget atipico per una commedia, 30 milioni di dollari, il film viene girato anche con il titolo provvisorio Ghost Breakers, perché i diritti del nome Ghostbusters appartenevano a una serie TV anni 70 con due acchiappafantasmi e un gorilla. Solo dopo lunghe trattative, la Columbia riuscì a ottenere l'autorizzazione dalla Filmation.
5: Indagini professionali, paranormali ed eliminazioni. I soli diritti di sfruttamento ci arricchiranno oltre i nostri più sfrenati sogni.
0: Nel cast avrebbero dovuto esserci anche Eddie Murphy e John Belushi, ma la prematura scomparsa di quest'ultimo cambiò i piani. Il ruolo pensato per lui andò a Bill Murray, affiancato da Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Ma fu proprio Belushi, secondo gli stessi autori, a ispirare il fantasma verde famelico diventato un'icona, Slimer.
6: Vector, che è successo? Sei ferito?
7: Mi ha smerdato.
6: Fantastico contatto fisico autentico!
0: Trainato dalla canzone di Ray Parker Jr., Ghostbusters incassa oltre 295 milioni di dollari nel mondo, diventando il più grande successo americano del 1984. In Italia il film arriva solo il 21 novembre, prendendosi il primo posto al botteghino stagionale, superando Non ci resta che piangere.
8: Lo avete visto com'è vestito? È un marinaio, è qui a New York. Lo portiamo a scopare e non avremo più noia.
0: In poco tempo Ghostbusters diventa un fenomeno. Sequel, videogiochi, uno storico cartone animato, The Real Ghostbusters, chiamato così proprio per differenziarsi dalla serie con il gorilla, e un logo che ancora oggi basta guardare per tornare bambini.
9: Salve, ha tutto un altro look stasera, eh?
10: Sei tu il mastro di chiavi?
9: No, che io sappia.
11: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
11: Globo Vintage.

0: questo momento 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Divas.
0: Le grandi voci femminili della musica 70, 80 e 90.
1: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Con questa sigla, DJ Osso si meritò di essere crocifisso sul tetto di Globo Vintage.
1: Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re, né imperatore. Che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

0: pausa e stanchezza da mix, DJ Oso si ferma un po' e torna tra poco. Seguiranno nuovi interessanti sviluppi su Globo Vintage News. Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato, con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Segnaliamo però in mattinata possibili locali foschie sulle zone costiere e a tratti anche nelle aree interne per l'elevato tasso di umidità. Il caldo infatti sarà piuttosto intenso ed afoso. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 34 e i 39 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Questa è la storia.
10: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione.
4: Verrà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo.

0: weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
3: Ciao, ciao a tutti!
2: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
3: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: E te lo voglio di.
5: Cosa?
6: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
6: Senti un po'.
0: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport a Roma dal 1950.
0: Questa è la storia.
9: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: detto che mo me devo riposare, hai capito? Me devo riposare. Cortocircuito con quello lì, come si chiama, DJ Mosso, DJ Roscio, insomma quello lì, torna tra poco.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Segnaliamo però in mattinata possibili locali foschie sulle zone costiere e a tratti anche nelle aree interne per l'elevato tasso di umidità. Il caldo infatti sarà piuttosto intenso ed afoso. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 34 e i 39 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Questa è la storia.
5: Sono i Mega e anche

DJ Osso, ciao. Ascolta, sai cosa volevo chiederti? Mi porti negli anni 90? Grazie.

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
2: Usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo.

0: Le sette migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
5: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Questa è la storia.
8: Ehi, Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando cortocircuito con DJ Osso. Fatti una doccia. Vestiti. Riscalda la DeLorean e accendi lo stereo. Imposta le coordinate. Carica il flusso canalizzatore e viaggiamo nel tempo su Globo Vintage.

Scusi DJ Os, questa sera il direttore di Globo Vintage avrebbe organizzato un party all'Ippopotamo. Con i ragioni fedeli ci siamo permessi di proporre lei in console. La sua musica è molto male.

0: DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Questa è la storia.
7: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
8: Natalie! Qualcosa!

0: tu qui a Globo Vintage si respira aria da crociera, proprio come sulla lampo.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se

0: acciaio sta finito per oggi. Cortocircuito torna domani, più tremendo che mai, qua su Globo Vintage. Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
1: Un momento!
0: Firmando 4 kg di cambiali.
1: Ma cosa fa?
0: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
1: Allora che fa? Scarichi?
0: Ma scusi, ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo scarichi lei.
0: Ah, congiuntivo.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
12: Attenzione! Su Cash Globo torna la Promo Flash!
13: Lunedì 20 luglio, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
14: Flash! Flash! Flash!
13: Lunedì 20 luglio, dalle 14 alle 17, inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
15: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
16: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
17: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
16: Auto Import a Roma dal 1950.
18: Gli anni 70 erano
19: ascoltare le canzoni dal jukebox dello stabilimento balneare.
20: Pazza idea di far l'amore con tu.
18: Che mito gli anni 70.
19: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato, dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Segnaliamo però delle foschie per quanto riguarda la mattinata, a tratti sulle coste e nelle aree interne per l'elevato tasso di umidità. Una giornata calda ed afosa, con temperature massime in generale comprese fra i 34 e i 39 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: No!

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Gli anni 90 erano
2: guardare in TV i videoclip dei tuoi cantanti preferiti.
3: Play the guitar on MTV.
1: Che spettacolo gli anni 90.
2: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.
2: Vivili adesso.
1: Per te.
2: 20 minuti.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
5: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Gli anni 80 erano
0: superare il primo livello di Ghost and Goblins senza spendere un patrimonio in 200 lire.

0: tempo.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato, dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Segnaliamo però delle foschie per quanto riguarda la mattinata, a tratti

0: 34 e i 39 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
6: della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Da questo momento
10: 20 minuti negli anni 90.
1: Il

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Nella provincia toscana il tempo sembra fermo tra i girasoli e i campi di grano, ma basta un imprevisto, un arrivo inaspettato, per scombinare tutto. Questa è la storia di un film che ha investito il cinema italiano come un ciclone.
2: Pero esto no es un agriturismo.
3: No, errores. Esto non es agriturismo. Esto es, come dire, gasolar de noastri.
1: È il 20 dicembre 1996, quando nelle sale italiane arriva Il Ciclone, secondo film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.
4: Con me si giocherà tuo nome?
5: Levante.
4: Ah, Levante.
5: Sì.
4: Carino.
5: È perché è un nome alternativo, perché mio babbo è molto rivoluzionario, allora ci ha messo questi tre nomi un po' strani, Levante, Libera e Selvaggia. A scuola ci pigliava per il culo anche bidello.
1: La trama è semplice, ma sorprendente nella sua freschezza. Levante Quarini è un ragioniere toscano che vive col padre Osvaldo, la sorella Selvaggia e lo stralunato fratello Libero.
6: Tappami Levante, tappami!
1: L'equilibrio della famiglia Quarini cambierà quando un gruppo di ballerine spagnole si ferma nella loro fattoria per un guasto al pulmino.
7: Levante, ha visto come le son belle? Che sacco di cosce c'hanno certi culi! Levante, come si fa?
5: Come si fa a fare che?
7: Ma tu non vuoi fare niente?
5: E che vorresti fare?
7: E si fa passare la nottata così si perde tutto questo ben di Dio!
5: Ah, Selvaggia, forza!
1: Nel cast, oltre a Pieraccioni, spiccano Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Paolo Hendel, Barbara Enrichi, Alessandro Haber e Tosca d'Aquino, ognuno perfettamente calato nella propria parte.
7: Uè! Tu non vuoi venire qui e farci questa piazzata in questa bella serata che ci stiamo divertendo? Ma c'è scassato!
2: Firivi!
1: Il film, girato a Laterina, in provincia di Arezzo, incassa oltre 50 miliardi di lire. Diventa il film italiano più visto di sempre fino a quel momento e consacra Pieraccioni come il volto nuovo della commedia sentimentale italiana, fatta di provincia, tenerezza e accenti toscani, dove il protagonista si innamora di bellissime attrici esordienti, quasi sempre latine.
3: Gino! Domani vai in Spagna!
8: Olé!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è

0: si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Gli anni 70 erano
3: seguire le partite di calcio attaccati alla radio.
4: Lorenzo sulla destra. Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi. Il Napoli ha portato di nuovo a due le lunghezze di vantaggio.
2: Che mito gli anni 70.
3: Che mito ancora oggi.

0: da poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena

0: weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Da questo momento
9: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: disco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: La patente, per favore.
3: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
3: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
2: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fianchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
4: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
2: È una radio vintage senza fischi.
4: No, la rifaccio da capo.
2: È un vintage maschio senza raschio.
4: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
4: Stop!
2: Col fischio?
4: No!
2: Col caschio?
4: Nemmeno!
2: Va bene.
1: Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questa è una radio vintage senza rischi.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
11: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
10: Flash! Flash! Flash!
11: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
12: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Gli anni 90 erano
1: uscire da scuola e guardare Non è la Rai.
16: Ma com'è bello qui, ma com'è grande qui, ci piace troppo, ma
0: che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni

0: Garage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.
2: Let's go, girls.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
7: E te lo voglio di.
4: Cosa?
7: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo Vintage.
14: I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
15: This is the story of my baker, the meanest cat from old.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. valentinoautomobili.it.
6: Attenzione! Su Cash Globo torna la Promo Flash!
7: Lunedì 20 luglio, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
6: Flash! Flash! Flash!
7: Lunedì 20 luglio, dalle 14 alle 17, inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
8: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
1: Gli anni 80 erano
0: comprarsi i vestiti di marca per sentirsi un paninaro.
9: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
1: Che figata gli anni 80.
0: Che figata ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivili adesso.
1: Per te
0: 20 minuti di anni

0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, le agende si riempiono di cuori, i primi baci si danno alle feste e ogni invitato sogna un lento con la persona giusta. Questa è la storia di un film che ci ha insegnato cosa significa avere 14 anni.
2: Che fate sabato sera?
3: Perché?
2: Faccio una festa, volete venire?
3: A che ora?
2: Dalle 8 in poi.
3: Oh sì, può darsi. Quando dobbiamo dirvelo?
2: Beh, stasera abbiamo già troppi ragazzi. Quindi se non
3: tu
2: venite
3: ci vuoi andare? Sì, forse.
2: Tieni, chiama stasera. Puntuale, perché dopo sarà troppo tardi.
1: È il 17 dicembre 1980 quando nelle sale francesi esce La Boom, la festa. In Italia il film arriva solo il 7 novembre dell'anno successivo con un titolo destinato a diventare iconico, Il tempo delle mele. Protagonista è Vic, una quattordicenne parigina alle prese con la scuola, le prime feste, i genitori in crisi e le complicazioni del primo amore. A interpretarla una giovanissima Sophie Marceau, qui al suo esordio sul grande schermo.
2: Senti, devo telefonare alla madre di questo ragazzo. A che ora è?
3: Alle 8. E cosa dirai alla madre?
4: Alla mamma dirà: è vero che il suo bambino ha invitato la mia bambina alla festicciola?
3: Sembrerò un idiota.
5: Oh, un altro tono, eh?
1: A guidarla è l'irresistibile bisnonna Poupette, personaggio iconico che con ironia e tenerezza diventa una guida fuori dagli schemi. La Marceau conquista il pubblico con la sua naturalezza e il film diventa subito un cult in tutta Europa, Italia compresa, dove ottiene un terzo posto al box office stagionale.
3: Voleva mettersi con me, si chiama Mathieu. E secondo me però è meglio non starci subito, che ne pensi?
6: Starci subito?
3: Starci, sai cosa vuol dire? Starci con un ragazzo significa baciarsi sulla bocca.
1: A fare il resto ci pensa la musica. La canzone Reality di Richard Sanderson diventa la colonna sonora di una generazione. Un lento in cuffia, due adolescenti che si avvicinano timidamente e un momento che resta per sempre.
3: Non ti puoi immaginare, avevo il cuore in gola. Sembrava un film. Sai, quando si vedono quelle immagini a rallentì.
4: Oh, io il rallentì lo detesto, è troppo banale.
1: Il

0: e si pensa che non passerà mai.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto anticiclonico su tutto il Lazio, caldo intenso ed afoso. Il tempo sarà stabile con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione, garantendo ampi spazi assolati con assenza di nuvole per l'intera giornata. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare diffusamente i 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Da questo momento
4: 20 minuti negli anni 90,
3: il decennio della potenza.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
1: Gli anni 70 erano
0: fare la fila al bar per giocare alla schedina del Totocalcio, sognando di fare 13.
9: Dillo la bocchetta, faccio 13 con violone, lo edo, lo edo.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: Tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.

0: accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
1: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: Da questo momento,
3: 20 minuti negli anni 80.
2: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Per un buon ascolto di cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume

0: proprio
1: Cortocircuito
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
0: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
1: Gli anni 90 erano
0: andare al cinema e rimanere a bocca aperta davanti a un dinosauro che sembra reale.
7: Benvenuti al Jurassic Park.
1: Che spettacolo gli anni 90.
0: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivili adesso.
1: Per te
0: 20 minuti.

0: tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo, che sto iniziando a

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1950.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, Become Big.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Ogni ora
9: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
8: 20 minuti anni 70,
9: 20 minuti anni 80
8: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
9: 20 minuti negli anni 70.
8: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta.
0: Su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Gli anni 80 erano
0: cambiarsi di nascosto in ascensore per andare a ballare con le amiche.

0: Tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto anticiclonico su tutto il Lazio, caldo intenso ed afoso. Il tempo sarà stabile con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione, garantendo ampi spazi assolati con assenza di nuvole per l'intera giornata. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare diffusamente i 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
5: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
4: Flash.
5: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
6: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica suona su

0: poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: Gli anni 70 erano...
8: Aspettare il 90° minuto con il grande Paolo Valenti per vedere tutti i gol della Serie A.
9: Due o tre impressioni sulle partite di oggi in Serie A.
7: Che mito gli anni 70.
8: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Fino al 19 luglio da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. valentinoautomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Gli anni 90 erano
2: fare la fila da Orbis per comprare i biglietti dei concerti.
1: Che spettacolo gli anni 90.
2: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.
2: Vivili adesso.
1: Per te.
2: 20 minuti di anni 90.

0: poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
12: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70.
1: 20 minuti anni 80.
0: E 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena.

0: Arena Extra Large.
1: Ogni weekend, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: E te lo voglio di.
4: Cosa?
5: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Gli anni Ottanta erano.
1: Credersi delle

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto anticiclonico su tutto il Lazio, caldo intenso ed afoso. Il tempo sarà stabile con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione, garantendo ampi spazi assolati con assenza di nuvole per l'intera giornata. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare diffusamente i 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 90.
0: Il decennio del

0: Flash.
1: Attenzione, in che cosa consiste questo cortocircuito? Voi sapete che le norme generali di tutte le reti del mondo, più o meno, usano gli stessi mixetti. DJ Osso invece usa una cosa diversa, l'happy. Mentre gli altri mettono la solita musica, noi li sorprendiamo mettendo 70, 80, 90, happy music, sigle TV e cartoni animati. E così con questa confusione generale la gente pensa, ma che sta succedendo? E non ci capiscono più niente. Effettivamente.
2: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
3: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
3: cortocircuito
2: su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Gli anni 70 erano
2: arrivare in anticipo al cinema per occupare i posti migliori.
3: Che mito gli anni 70.
2: Che mito ancora oggi.

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Allora, Ventice, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage. Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage. Funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
3: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
2: Ecco, appena l'hai trovato, ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo' pia via pannaffan che tanta strada sai.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait
4: for me. I'll be back. Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Non

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Da questo momento,
11: 20 minuti negli anni 80.
10: Il decennio dell'evoluzione della musica suona.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
0: Gli anni 90 erano...
1: Girare in macchina con la K

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: grande.
1: Pillole di memoria pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Auto Import, a Roma, dal 1950.
7: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash.
8: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
7: Flash.
8: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
9: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

0: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: Ogni ora
2: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
1: 20 minuti anni 70,
2: 20 minuti anni 80
1: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
2: 20 minuti negli anni 70.
1: Il decennio del trionfo della musica suona

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait
2: for me. I'll be back. Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Non

0: aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Gli anni Ottanta erano
2: avvolgere il nastro uscito dalla cassetta utilizzando una penna o una matita.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Tra avventure spaziali, eroi muscolosi e mostri spaventosi, basta un po' di ironia e uno zaino protonico per cambiare le regole. Questa è la storia di un gruppo di scienziati che ha trasformato la paura in divertimento.
2: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
3: Iacchiappa Fantasmi.
1: È l'8 giugno 1984, quando Ghostbusters arriva nei cinema americani. Nato da un'idea di Dan Aykroyd e Harold Ramis, il film di Ivan Reitman mescola comicità e soprannaturale in modo inedito.
4: Ma davvero andiamo da un giudice e gli diciamo che un ammuffito re babilonese comincerà a demolire la città?
5: Sumero, non babilonese.
6: È tutta un'altra cosa.
1: Con un budget atipico per una commedia, 30 milioni di dollari, il film viene girato anche con il titolo provvisorio Ghost Breakers, perché i diritti del nome Ghostbusters appartenevano a una serie TV anni 70 con due acchiappafantasmi e un gorilla. Solo dopo lunghe trattative, la Columbia riuscì a ottenere l'autorizzazione dalla Filmation.
7: Indagini professionali, paranormali ed eliminazioni. I soli diritti di sfruttamento ci arricchiranno oltre i nostri più sfrenati sogni.
1: Nel cast avrebbero dovuto esserci anche Eddie Murphy e John Belushi, ma la prematura scomparsa di quest'ultimo cambiò i piani. Il ruolo pensato per lui andò a Bill Murray, affiancato da Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Ma fu proprio Belushi, secondo gli stessi autori, a ispirare il fantasma verde famelico diventato un'icona, Slimer.
8: Vegmar, che è successo? Sei ferito?
9: Mi ha smerdato.
8: Fantastico contatto fisico autentico!
1: Trainato dalla canzone di Ray Parker Jr., Ghostbusters incassa oltre 295 milioni di dollari nel mondo, diventando il più grande successo americano del 1984. In Italia il film arriva solo il 21 novembre, prendendosi il primo posto al botteghino stagionale, superando Non ci resta che piangere.
10: Lo avete visto com'è vestito? È un marinaio, è qui a New York. Lo portiamo a scopare. Non avremo più noia.
1: In poco tempo Ghostbusters diventa un fenomeno. Sequel, videogiochi, uno storico cartone animato, The Real Ghostbusters, chiamato così proprio per differenziarsi dalla serie con il gorilla, e un logo che ancora oggi basta guardare per tornare bambini.
11: Salve, ha tutto un altro look stasera, eh?
12: Sei tu il mastro di chiavi.
11: No, che io sappia.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico, contesto ancora anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole e non avremo nuvole nel cielo. Il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo piuttosto intenso ed afoso, con picchi fino ai 36 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 90.
0: Il decennio della potenza.

0: tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale, Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Auto Import, a Roma, dal 1957.
0: Vintage Arena, extra large.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
0: Vintage Arena Extra Large.

0: Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash.
4: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
5: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Vintage Arena Extra.

0: tormentoni estivi anni 80 e 90.
1: Suonano su Globo Vintage. Estate 1992.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1.000 euro. ValentinoAutomobili.it.

0: tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Fino al 19 luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28%, con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, Become Big.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
9: fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Vintage Arena Extra Large.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico, contesto ancora anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole e non avremo nuvole nel cielo. Il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo piuttosto intenso ed afoso, con picchi fino ai 36 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage Arena Extra Large.

0: Vintage Arena Extra Large torna sabato prossimo
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vita. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis and you Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino
6: della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione del

0: bianco. E non mi rompo, è un occhio, non mi rompo, non mi rompo. È un occhio, non mi rompo, non mi rompo. No, che non mi rompo, no, che non mi rompo. Tempo.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Fino a mezzanotte
3: su Globo Vintage.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
4: Lunedì 20 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
5: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Vintage Fever Extra Large.
10: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
11: Dagli anni 70 agli

0: forza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico, contesto ancora anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole e non avremo nuvole nel cielo. Il clima sarà asciutto e il caldo si farà sentire. Caldo piuttosto intenso ed afoso, con picchi fino ai 36 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.
10: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Occhio balocchio, prezzemolo e finocchio, la musica di cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile e il beat come olio e sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con note picchenti e musica selezionata, Globo Vintage ti protegge con la Madonna dell'Ingoroneta. Effettivamente!
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: extra large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
1: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
5: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
1: Tieni la mano sul volante.
5: Affonda lo sguardo nella notte.
1: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: Live
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: Night Drive.
0: Oltre il tempo, la selezione speciale di Globo Vintage.

0: te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: i tuoi pensieri fanno meno rumore e tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su Globo 20.

0: le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto.
0: Mentre tu guidi nella notte, attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Lo spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Chi non ha mai guidato a quest'ora di notte non conosce veramente il mondo.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: sulle strade libere e profonde.
1: Il sapore dell'aria fresca.
0: I finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.